Benissimo, che lo segnassi questo disco la per nao. Inizio sti psichi, narcotico, se viene che fumate se canao. Inizio sebro, nesto gapuno, a tu mei